Tra i miei orsi fuori saltonga, le tue sfurme all'uomo minute o Natale o leonu. Noi fa fome per te, tu massagna lau por calam sa moa, e a soluno verso e tassi, le si ufonga o saltonga, e a latu la wala levo valu tesi maleiva win famo. Tato wanga iatu si va inga lata mai tala le tau. E a namoli mawina le so, e a sa va ia le sulu le lape, ta ia waoa le tele o taimio le yaso, e a sa fa penafo na to uru va vaso luai e a timunga. Vai ngamola so atai au, e a ole afa penafo na au waoa fa solo atoa. E a ole ama tele la vafo ina te tele le timunga inisio taimi. E ufa ilo mai e timunga le aso atai au, alona mafan fana is furu male tolu tikeri. Ole as for Riley, le avo failo mai ole amatua i au awa fa solo atoa, e iai na iwanga ole ato ulu se teimi ole as falele, e a masalo o se teimi, e a aele tele, malona mafan fana e se furu male fa. Anga ia tur fai ungol vai aso le as tona i ole afa pefona au awa ai ole ava aia le suru mana i ole lain se nisio teimi, malona mafan fana le as tona i se furu male fitu. Aso sava penafona suru matongo fie le la, langi le lei, e a malona mafana fana e sifuru male fitu foi. Aso ngafua le fufa ilo mai fa penafona matua e sifuru mana e le la, langi le lei, malona mafana fana e sifuru male fitu. E a ole aso ngafua na ole malo loai, e a wafo ele fa ilonga ina po le fa amnatuina, ma le fa amaluina, e a ole aso soifua a ole tuputo mai tai pe tai ole ole to e Queen's birthday. Le was we are nearly King's birthday. Ya ele aso fua le la mani e tu langa tau le aso fua. Le winga tu sa tu langa tau le aso fua mele asa. E va aia le suru mata ngo fio le la. E a malona mafan fana le sifu mal fitu. Aso lua le ise la tu e va aia tu e awa wafa asolo atua foi. E a malona mafan fana le sifu mal iva. Aso lulu le aso asau fa penafona awa wafa asolo atua. E a ina iwanga ole ato uru si taimu le aso lulu. Ia malona mafana fana e sifuru male valu. O se vainga la tamaina i tulanga le tala le tau tonu si o tato ai nei. Fa maupo poina fuere au nangal si ufonga o sao tonga. Pei unali potia mai ele au vaa i tau si o tato stete nei.

Non le talo il fatto è senza. Le tasse tolu poi ai, le antuo il tama, le allo malenang poi ia. Io in amato viviatu, ma fa fitaia lo wang le lei ai. Ai pangalea, le nganinganea la matu faftai. E a fai matu te le langona le lotu salamo. Le loto fa ma walalo ma le fa ma oni o luma. Ono mato o tangata o tumu i le anga maso sei i lo tatu wa fenga iai. E mato te langona pea lo mato fa tau wa. I o luma ono o le anga ma anga sala o lo mato pa uai pea. A pea lo mato wa ma o mato uso a tangata. Mato te Tuli ai pea lau polo inga, na e feta lai mai ai, i e mātou whea alofani. E le lilo lau silfanga, lo mātou ola pe fuli tua ai, o le ai se wha mangalo ai. E pei ona e ao ao ai mātou, i na i e mātou whe mulu mulu ai. Pei ona whaia, e lo walo e lau apostolo. Ua fusia e mātou i le whenau i noai. O le fiatau i masui. Ma wale mawai se tasi. E peiona e whinangalo iai. Ina ia tasi i mātou. E peio oe malita mā e tasi o lua. Ia whapeona tasi i mātou uma ia te oe. Leali ie. Ta e sabali ala puapua ngā. O tī ngā. O le amusia. Ma le upu leanga ina se ia taunu ulava i lunga o le koluse ma wha koluse ina e lau a fio e te lei ngangana e te lei fiatau i masui e te lei fulitua mai a e sa e talia e lau finangalo ma walalo ma le onusai ma le finangalo malie ina ia maua le tangata le whaaortanga le tamae Mato te langona le maasias, i le mawhaifoi, e o mato mata, o na te paha e i lawa fio. Wa o mato le wha tau waina, lau ngā luenga tōngi ola. O mato wanga salapea, o mato pā upea, o mato furitua, ma le langona loa lofa wha mangalo. Le li e wha mole mole, I e whamangalo mai Samoa, whamangalo mātou taitai, whāre atu nou, whamangalo mātou taitai, whāre kāre sia, whamangalo mai taitai, whāre nou, ai maise o mātou taitai, whāre mālo, whamangalo mtanga ruenga, o whāra putputonga, o taitai, o whare whainga ruenga, o e whai pisinisi, o taitai o ainga, Maso se wa yai tofi tai tai. Amangalo mai le ali. Tangata anu umo samo. Wa umatu wola fa foringa. Umatu utala pepelo. Umatu wola fa lata. Umatu ule. Fa maoni. E tu samalo matu fa vai. E fa vai atu samo ya te oe. Umatu wola ai. E fa foringa ya te oe. Ai, wa mātou furitua ia te oe, lo mātou tamā lo whae. E lea i se angatonu ia mātou, o le tangata sa e whaia, o le pale alii, o lau fōfuanga. Sa e tu iai lau fōfuanga pa ia, ina ia ola fia fia, ma whea rufani ai i mātou uma. Na e whaia i lau fatusa pa ia, Ai pangalea, o le angasala le lua i mātua o le fōfuanga. Na e ture sea mai ai, mai le whātuanga. Ai wa maliu whālava awa i lo walo. E tō tasi ina ia toe whāleleia, mātou o le tangata, angasala, malau a fio. Ai pangalea, o le angasala lava le nā, o lo whā waupea, o mātou pā uai. Ma soli ai au tū la whono, ma whāua wai pea, le furitu atu o le tangata e lau fio.
ma fuli tua ya isa mo pa pere la lulangi ato ole angasala ole fama walunga olo mato wola fama walunga wapuniti ai lo mato vai o mato uso atangata o mato manatu vapito ole isa alofa wafesopo ai ai ngangana o tu ma mio mato te fai ole ai se va fa lo lo ai ole ai se fa lo alo sa mato wa o mai i tua a mama tua o to fa mai tia sa le fa mo lunga le a o fe so po ai ai le va ta puia ma le pa ia i te tonu a inga i matua ma fa nau o tua ngane matua fa fine o tai tai ma au a inga o le pule ali i ma fai pule manu o fai lotu ma e kalesia o taitai o Samoa ma ona tangata anu o solo le falute o tafea pulu i vai i le mala e ala ilo i fuala au fasa aina o haafi ai e amata mai whanau iti o tina o tamaitai o whanau aonga o tupulanga tola vau o mātua. O la mātua te tālo le ali ie, whamole mole, te ie whamangalo i mātua umo i o mātua vai vainga, a ia e whafowina i mātau, ina ia mātua maua pea ma fia fia, e whātino i loa lofa, malo wanga le lei, wa e valau inai. O la mātua te tālo le ali ie, whamangalo Samoa ma ona tangata anu, ina ia maua i mātau le fia fia mai laua fio. O lea, lea nganga, o le whama walalo, e tu ele ai, a whama walalo e luma lawa fio, o no e keriso lo manto wali. Amene.

0: O le fitouino le tuspa ia. O te whaungaina, ni e fiafi le vangirien tūsia, e Ioane am tau po tolu, o te fitouina mo le fwai upo sifuru mo le ono, e whaungata i sifuru mo le vanu. Our testament reading this evening is from the book of John, chapter 3. I shall be reading from verse 16 to verse 18. In the Salmon version, hear the word of God. Awa o fape lava o na lofa mai o le atua i le lalolangi. O ia o mai eilo na atali e tua tasi, ina ia le fano se tasi e fa atua tua ia te ia. A ia mau e ia le ona e fa wau. Awa e li awina mai e le atua o na atali i le lalolangi, ina ia fa amasino i le lalolangi. A ia fa aula ina le lalolangi ia te ia. O le fa atua tua ia te ia, e le fa asala ina o ia. A o le fa atua tua, ua uma ona fa amasino ina nei lava o ia. A wae le fa atua tua lava ia, i le ingona atari e toa tasi o le atua. A mnuia me le tua i le fa atua ina ona fiongopa ia, mai atu mau pera na suafaru vi inga e fa avavau lava. Amen.
1: Pi ngā le tua, spuruiva le kalesia metisi e la angia, kolistelo si e pi ula malfalo alo.

Mai va vifianga ya inaito e taimi fo lo toil tato unanga ne fiafi. Ya lo tato e tato toi proclami mate matenga o mafo fonga.